0: Born in the gladness and joy, they enter the palace of the king. The queen stands at her right hand, arrayed in gold. And the second reading is a reading
1: dalla
0: from
1: prima lettera
0: the first
1: di San
0: letter
1: Paolo
0: of St.
1: Corinzi.
0: Paul to the Corinthians.
1: Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
0: Brothers and sisters, Christ has been raised from
1: Come
0: the dead, the first fruits of those
1: muoiono,
0: who have fallen asleep.
1: Così in Cristo,
0: for since death came through man, the resurrection of the dead came
1: Ognuno
0: also through man.
1: Al suo posto.
0: For just as
1: Prima
0: in
1: Cristo,
0: Adam all die,
1: primizia,
0: so too in Christ
1: poi,
0: shall all be brought
1: venuta,
0: to life,
1: quelli che sono di
0: but
1: Cristo.
0: Each one in proper order.
1: Poi
0: Christ,
1: sarà
0: the
1: fine.
0: First fruits,
1: quando
0: then
1: egli
0: at his coming those who belong
1: Padre.
0: To Christ.
1: Dopo aver
0: then comes the end,
1: nulla,
0: when he hands over the kingdom to his God and Father,
1: forza.
0: When he has destroyed every sovereignty
1: infatti, che egli regni finché
0: and
1: non
0: every
1: abbia
0: authority
1: posto tutti
0: and power,
1: sotto I suoi piedi.
0: For he must reign until he has put
1: L'ultimo
0: all his enemies under his feet.
1: Sarà la morte.
0: The last enemy to be
1: Perché
0: destroyed
1: ogni
0: is death,
1: cosa posto sotto I suoi
0: for
1: piedi.
0: He subjected everything under his feet.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso da Villanova e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Vincenzo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire.
1: At the Savior's command, informed by divine teaching.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.
1: Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam requelisti, tribuequesimus ita nos corporis et sanguinis,